0: Tessua, a sigalla kenta, gadeni tessua, e si è disexen qui onde, a sia de jon, galatenda, anacoke in le, condigo nahi in pe, e si afit i tessua, de cego ternagit inaugesce, qua sagot in lesson di hona hira, de la crente fit in pe, in pe, gade cata sigallaita, cata sida hega eco quia. Tasi natsenelu, tasi kionsenelu, eji tesua korakhe kamdi, nain zani de eji shu sefi in asiajo, kod it kari out in itzeni deshu, jed odi nishi janishe eji akon nishike, gola eji at se natsi anahoke in le, zonko kohoka, kasiti da impegare da sigalaita anahoke in ledak nahi. Ki da haigua impegio tera a ki da hikait in le in leke nandi.
1: No tau di koke in di tan kenan di de aji tau di kenan di semetan di at zangite.
0: A siya de jo da nahaga tsaku te. Siya de dega kokset adesi. Kat a si so nani pe. Tau di da. In bed, the Hekugot, they need a secure Gonatos, it's a wound, then the Harakari in the let's go home this summer, not only then the Harakari, then the Harakati kit where a cone, the Kungot, and not the there's one moody hule come dia in the hoggy dita. Come do Christmas at a goat in Saturday, heads and then they show sugar and a goat in it. Card a seal has any argent. Kek oni su di da siya kawdina hez enishe e si la kanda hem mutre aunt e in le kongi woki kanda koke di le e da tleshu arjo na hez anikiri da taki da ware arji gade kyo tenusha e da kainese keve si tini deje e jalin da e si sen da fe la e si a kongwa henda kainese e si senta casa mo o di a che ti go anda son di ne fe in le con dia go un go ti matre di con di go due shute se te de di te kate so a che ti se go ti lit e con io e si in che ha shu go ten sha go ke in le
1: o tu la ingo tene so ta go tsen so la go ti le se go ya tin con di la ta si down di ga gen da con di tin online ja gen lin e la mo le ken la post traumatic syndrome ge di sing kong di long di on the sunday
0: ka na si fodi de me mo shu ko ten de ga due e shi ta ko at isi e shi ka ten na fare ja chi shu du nun da shu ka dit ka no ti ga ga la ken da ki te da ki a so a shi ta ki la ho ki bu ko ten de ga ko on le shu na ho ke ti da da tin de ke kon di kan di e te tre me ke tren di et et femme kits in di ko kan da e si go tsa kat be tsani de ka me tsa on ta tsa vi on ke si shu sa ka nya ka u tsa sa ten sa sa gin la da ka sa sa gi si ga son di en se in le e si la ki so me go ko de le go ka se ke ka ku chat a de si kom di ho ka sa se sa se e se u tsa sa se ka ni da ka tsa go tsa ni se jo se jo kani se cho te ko un e lie da ki tu o kala e chi ko sen i se long ka de de san ko che re se chi ki si la ka ne ju mo ri shuang de kam di ho e ji ko cha ka de ta sa ko che ki to re jo le lai te u te be ke fa ta i de
1: te ne un tan da ko se ko india ka ki ti ta na ki ni den de tan di ya te ne kan che ka ja ki ti kan che cha ne ki re te ki ti e ji ko la ta ne
0: la e si e ke dia agat in o ke la si ana se la ki sa ka nya ko o se ke cha da sha ti tre ku india ka li si e si te de ka da di da ka le e cha na ko ke de si te se a ka ke te e si o ke ni te e si ki te de ka le ku le e ke ni ve le ko ko ti a ko ki in da ta a ke cha un te ti in de da e si ko ke cha te o ne lo te a cha na ko ke de se ne se
1: Chakao tiin ki chai kha chakai ti u ke khamdi ya khai ti la zui taan tani liya go zan zan liya khamdi ki hono zan thai go gai yun te khamdi tani khari ki li gu yi len de tani yun da ki yun li go zan go gai a khamdi ya saan.
0: Na hai ku te ki ni ve sao tani hai kui tak

Inta in du yat atakon tene kekote. Chicho si di tapachasi. Tapachasi yaza chotene le kuts e hana no o na ken kuts e chin kesits and tie. Tutso kesi e si yaza kogosli hana no o solai kuts e nits e si di. Kuts e dinini koe si kogosli hana no o na ke kuts e nits e si di. Kuts e di shokata di she si hana no o solai kuts e nits e si loto. Kuts e di sho si litli koe si yaza kogosli hana no o loto kuts e nits e si solai. Kuts e di sho yati ko si hana no o solai kuts e nits e si tsantai. Kuts e acha koe si hana no o lantin kuts e nits e si loto. Kuts e di sho sumboi kese yaza kogosli hana no o di kuts e di sho nits e si loto. Kuts e kame ti si di sho kute kune so I sate kinindi hana no o le kuts e nits e si di. Kuts e weku ti si sate kinindi kuts e hana no o tai kuts e nits e si chink e si loto. Kuts e di sho rigli si I si hana no o tai kuts e nits e si tai. Kuts e tulira si kogosli hana no o le kuts e kapatsuna si I hadan din. Kuts e jisho le kogosli si kogosli loto kune zo. Kuts e delene si kogosli hana no tsanta kuts e dicho kapatsuna si tsinti loto. Kuts e jisho radili ko si kogosli loto. Kuts e jisho kapame tue si tsinti kuts e nits e si hana no o din. Kuts e jisho anake ko si yaza chodane le kuts e din tsanta kuts e nits e si hana no o le. Kuts e jisho Fort McPherson si jisho yaza kogosli kuts e lantin tsanta kuts e nits e si solai. Kuts e dite jisho kuti kana kara cho jisho kota kwanta jisho nye pen na kana kuye ta jisho na kuye.

0: Tutti i tazzini, tutti insieme, tutti a tenero. Io non esco una sola.
1: Kuyi ah net net this day you bunny don't ah could do the red river jig net do no passer.